0: sta incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana... No, senti, ascoltare. Loke, Moana...
0: Loke, ascoltami bene.
1: Senti.
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo hai sete?

0: Ciao a tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Che di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, qua dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri
1: però.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, va bene.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Giroma.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: c'è un uomo che ha trasformato la fragilità in forza, il dolore in consapevolezza e la bellezza in un linguaggio universale. Questo uomo è il banchiere invisibile.
1: Dove adesso c'è solo morte e distruzione, il banchiere invisibile vede una nuova e bellissima città piena di negozi e divertimenti.
0: Il dizionario del terrore, lezione 83. Istituto di obbedienza animale.
2: Il banchiere invisibile è alimentato dai dimenticatori, dagli imprenditori della Silicon Valley e dai telegiornali.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 41 minuti.
1: Mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Ho sentito che hai lasciato la televisione.
1: Io sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No?
2: No.
1: L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle matte da baseball e proprio schiarirgli le idee.
0: C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times. Li distrugge.
1: Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
2: Ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
1: Ma la forza fisica va sempre meglio con i nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le svastiche addosso.
2: È impressionante, capisco.

presero in 2000 il 10 ottobre e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Anche la disperazione impone dei doveri e l'infelicità può essere preziosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata.

memoria, pomeriggio di festa, giovane umanità, antica, fiera, indigesta. Cielo padano plumbeo, denso, incantato, incredulo, un canto partigiano al comandante diavolo. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Geniali dilettanti, in selvaggia apparata, ragioni personali, una questione privata.

0: Mi ricordo che 900 lo guardò mentre si allontanava sul molo deserto. E tutto quello che riuscì a dire fu:
1: e in culo anche il jazz.
2: Proprio così disse: e in culo anche il jazz.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico, nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono a loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

Ma cosa ridi? Ma sei scemo? Ma cosa ridi? Ma lo sai quanto costa oggi un necrologio su un giornale? Euro. Che poi quello lì non è neanche morto. Ah, ma allora vuol dire che sei diventato proprio scemo, eh? Guarda che io non ne posso più, io sono stufa, non ne posso più. Ride, che poi non è neanche morto e ride. Ma

0: gnocchette. Ridi, ridi, che la mamma ha fatto i
1: gnocchi.
2: Oh, Dio. Ha ha ha ha!

0: parlo col servizio per colibri da strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
2: Oh, caghe. Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: Sono pronto a passare, se necessario, tutto il resto dei miei giorni dentro Castel Sant'Angelo a meditare. Soltanto vorrei sapere, ma su che cosa devo meditare, Santità?
1: Sulla mancanza d'opportunità di imbastire uno scherzo del genere in un momento come questo.
0: Ma non è stato per niente uno scherzo, Eminenza.
2: Come? Far suonare tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
0: No, Santità. Ah. Ma è morto qualcuno forse più importante della Santità vostra.
2: Ah, e chi sarebbe?
0: È morta la giustizia.

0: vai a parlare alla televisione? Ma non mi farite, se sai di solo parolacce.
1: Ma quando mai, Adossi, ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e quello sfatacessi di inglese, va.

0: mortadella è buonissima, c'è niente da fare, è proprio buona. Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto e fascista.
1: I radicali?
0: Cosa?
1: I radicali.
0: Cosa?
1: I radicali nel gioco del salame del...
0: Che cosa?
1: I radicali nel gioco di prima.
0: Ma che cosa?
1: I radicali nel gioco degli insaccati.
0: Ma che cosa?
1: Ma va, non si può dire mai niente con te.

0: Salve, dottore. Come mai qui?
1: C'è il cane grosso. Lei come sta?
0: Bene, bene. Anzi, mi scusi se ogni tanto ho saltato qualche appuntamento. Però martedì prossimo vorrei venire.
1: Va bene.
0: Alla solita ora? Presto.
1: La finocchiona.
2: Cosa?
1: I radicali, la finocchiona.

0: Hai niente di porno?
1: Dici sul serio?
0: Certo, mi mettono dell'umore adatto. Che cos'è Videodrome?
1: Ah, niente, torture, omicidi.
0: Sembra eccitante.
1: Ma non c'entra col sesso.
0: Lo dici tu?

sei figlio di una grandissima puttana.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 50%.

Io ringrazio voi e la vostra emittente per darci questo spazio per consentire di esprimere le nostre idee, la nostra valutazione politica su quello che è il momento difficile della nostra nazione e di entrare anche nel merito di alcune questioni locali che sicuramente stanno all'interno di quel contesto nazionale.

0: cazzo mi chiedi?
1: Fai così schifo che ti porterei fuori.
2: Luca, per piacere,
3: arrenda anche lui.
4: C'è qualcuno in casa, fermi. Oh,
5: scusate un attimo, non bisogna sempre essere così rocchettari a tutto spiano, che poi la gente si irrigidisce, La canzone si può fare anche con un certo sentimento, con una bella canzone d'amore, bella dolce, che c'è anche mezzo di beccar qualcosina. Testoni che non siete altro. C'è una battuta.
6: Orrenda, tu sei orrenda, tremenda, ma rimani orrenda. Quanto sei finta, ma sei tutta grinta, ma col bisogno d'assistenza. Vieni via dalla veranda, corri dietro ad una tenda, dai non metterti in vetrina, piuttosto chiuditi in cantina. Tu mi trituri i coglioni e usi anche i miei maglioni, mi sfrappoli le scatole, mi pinsimoni anche le orecchie, così tutta tinta. Tu sei orrenda, che non fai alcuna grinza nella vita che ci sfianca, insisti con polemiche e mi rovini le domeniche. Nei giorni feriali hai l'allegria dei funerali, come faccio ad amarti evitando di guardarti? Come posso trascurarti senza ferirti né mentirti? Aiutami a dirtelo, sei veramente orrenda. Se non mi aiuti a dirtelo, non ne avrò mai il coraggio. Mamma mia che orrenda. Mamma mia che orrenda. Consentimi, sei proprio orrenda.
7: La patente non ce l'ho.
8: Ah, è un grosso rischio.
7: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Bat 69.
8: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
9: Stop!

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zi, credami, una pavata, zizi.

0: sostieni Radio Giroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento, Spazio in Buentale, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda. Ricorda.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 9:40 minuti.

Questa è Radio Ciro. Radio Ciro, rumori nell'etere cittadino.

0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

tight. Don't let him. Don't. Hold on.

0: Oh, thank you.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me n'andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo, non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.
1: I've seen

Eccolo qui. Mi trovo proprio nel punto esatto in cui molti cristiani credono che il mondo finirà. Si chiama Megiddo ed è il luogo in cui, stando al libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo in persona verrà a porre fine al mondo e a salvare coloro che credono in Lui. Ora, quando l'Apocalisse fu scritta, solo Dio aveva la capacità di porre fine al mondo. Ma ora c'era anche l'uomo, perché sfortunatamente, prima che imparasse ad essere razionale e pacifico, ha imparato a costruire armi nucleari e a inquinare su scala catastrofica. E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

0: Bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
1: Bella veramente, va.

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 39 minuti.
1: Buon abbraccio Radio Ciroma, big up yourself, questo è so. It's a legal man, da Ombo Club.

Parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono, non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti. E io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni, non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno di me stesso.

0: sono quelle?
1: Quelle sono... sono le nuvole.
0: E che sono ste nuvole?
1: Ma...
0: quanto sono belle, quanto sono belle! Quanto sono belle!
1: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105. .7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 42 minuti.
1: Piuttosto, sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

po' dei fiori, ehi. Hey. 2022, anni 90, Trastevere con la banda, birra di prima mattina in piazza.

0: ancora al feudo. Da prima che entrassi alla neuro, da prima che mi entrasse in euro. Tanto non me ritengo, ma poi sta sicuro che li spenno.
1: Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri per far sentire di merda le persone.

mia vita notti più lunghe dei giorni. Dammi tutto e scappa se non vuoi che ti finisca qui. La giustizia non è gratis ed io non ho pazienza. E da qui non arrivano gli angeli. Racconterò la mia storia con delle parole al vento, dagli occhi di chi ha fatto peggio di quello che sai. Non abbiamo nomi, solo soprannomi. Chi siamo davvero te lo giuro non lo capirai. Di cuore in mano jeans passi, coi soldi nei materassi, con la

che vicino la spalla fuori, fuori, fuori, fuori. L'amore nella povertà ci fa meno soli, soli, soli, soli. Rovesciamo del liquore sopra questi soldi, soldi, soldi, soldi. Rapiniamo chi ci ha derubato i nostri sogni, sogni, sogni.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio. Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai viste lei?

0: Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che... Beh, sì, è culo. Sull'educational channel. Cavalieri, sono stati i protagonisti del Medioevo. Si scontravano a cavallo protetti da pesanti armature. Ma perché lo facevano? Chi li spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel. Spingitori di cavalieri. Su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, quindi devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel. Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato, dal mercato sulla vostra tavola e infine nel vostro stomaco. Che altro deve fare la soiola? Spazzarvi pure per terra? Tutte le soiole su Reeducational Channel. Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante religiosa divora il suo sposo. Eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
1: Scusate, ma questo... che un carro di buoi... Scusatemi, su Reeducational Channel.
0: La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazione.

Cosa vuoi saperne tu, Alfredo? Ma io posso spiegartelo benissimo. Che cos'è il terrore? Vieni. Silenzio! Ascoltate.

0: l'uomo col cappuccio nero che ascolta le risate registrate, il trader che si diverte mentre lavora a casa, l'uomo di successo che sfreccia veloce con la sua automobile nera in mezzo alla natura incontaminata, il leader che incanta i suoi seguaci con il tono autorevole della sua voce.
1: Loro non sono ingranaggi di una macchina, sono la macchina stessa.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: Jesse! Le cose sono cambiate. Ora tutti credono che tu sia un killer.
2: Ma che stai dicendo?
1: Ne parla tutta la città. Un tipo si è permesso di darti fastidio e tu gli hai sfracellato la testa con un bancomat.
2: Non è andata così!
1: Ma che importa? Devono essere i nostri concorrenti a crederlo. Non ho detto mica la polizia.
2: Merda.
1: Ti rendi conto che è una fortuna? Tu sei... Ascoltami bene. Tu sei un pesce palla.
2: Cosa?
1: Un pesce palla, pensaci. Piccolo di dimensioni, non svelto, non molto astuto. Facile vittima dei predatori, ma il pesce palla ha un'arma segreta, lo sai, no? Lo sai? Cosa fa il pesce palla, Jesse? Cosa fa? Su!
2: Io non so nemmeno che...
1: Il pesce palla si gonfia, il pesce palla si espande fino a diventare 4-5 volte più grande. Ma perché? Perché lo fa? Per mettere paura agli altri pesci, ecco perché. Per spaventarli. Così i predatori di cui parlavamo prima se la svegnano. E questo sei tu, sei il pesce palla. Capisci? È tutta un'illusione. Nient'altro, nient'altro che aria. Ora... Chi oserà mettersi contro il pesce palla, Jesse?
2: Nessuno.
1: Hai detto bene.
2: Io sono un pesce palla.
1: Tu sei un pesce palla. Ridillo.
2: Io sono un pesce palla.
1: Ancora più convinto.
2: Io sono un pesce palla.
1: Un pesce palla, è questo
2: sì.
1: Che sei.
2: Aspetta che mi gonfio un po'.

Lettera alla mia città. Città, tu ti vergogni e piangi e mi rattristi, e scorre il fiume Crati. Città che fai in modo che ti scriva con amore, non piangere, e vedo Corso Telesio. Luogo natio, figli di lei che mi generò, fatele un cenno, e vedo il Duomo. Ditele che lei non c'entra e che è bella, e vedo San Francesco di Paola. Sì, è pur vero che si odono spari, ma si coprono col suono delle campane, e vedo la Villa Vecchia. Son tanti che vogliono che vivi e parlano di te con poesia, e vedo il Rendano. Son pochi che ti vogliono del male, non vergognarti di loro, e vedo il Bernardino Telesio. Parlo io per te e per 100 anni, ne avrò da dire al mondo, e a morte mia qualcuno nascerà per non farti morire Cosenza. Il poeta Francesco Serino.

0: usa che a Cosenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma, mamma mia, sei so, la
1: grazie, mamma Maria.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 36 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 31%.
1: An old woman can sit. An old man can sit. A chump can sit. A coward can sit. Anything can sit. Well, you and I have been sitting long enough, and it's time today for us to start doing some standing and some fighting to back that up.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma. It's going down with Major Lazer, baby!

0: Allora un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso.

0: Ma c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche.

0: Quanti minori avete nelle vostre?
1: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
0: Lavorano di giorno, di notte?
1: Entrambi.
2: Non lo ritiene un po' estenuante?
1: Lavorare di giorno, di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
1: Chiedo scusa, signore?
2: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
1: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
0: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
1: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
0: No, certo, sì.
1: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
0: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma.
2: Che musica per i miei orecchi.

in culo ai russi di Brighton Beach. Mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti.

Secondo la fisica, il tempo non esiste. È solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

0: tante gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mano e piede, in ginocchio,
1: sulle ginocchia,
0: spalla. Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Allora, grazie Giroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti,
2: ci
0: ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

0: bueno.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.
2: Stai ascoltando Radio Ciroma.

0: Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.
1: Yo, no problem, fix the cat, qui sei notte insieme a Joe.
2: Satisfy my soul.
1: Prendi fiato, regga.

0: Niente, cioè in Napoli, Pippo, cioè, se dite sempre tutte cose, capisci? Se sapete già tutte cose, che là la presentano sempre, cioè nel modo, cioè, o solo, cioè, a Napoli c'è sto solo, che se, penso che lo stanno tutti quanti, no? Mica stanno solo normale, che c'è lì, sì, stanno piezzi di solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non c'è mai, sempre sto piezzi di solo, mica è bello, sempre. No, perché tra l'altro li tengono impermeabili a casa, cioè, nuovo. Cioè, mai miso, tengo ancora in da cellophane chiuso. Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, mai. No, in volta già trovo i parenti, per esempio a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna, che scinda, a Napoli niente, lo tengo là in e non mi posso mettere mai. Poi che ci sta più presentare? Ah, musica.
1: La musica.
0: La musica. La musica a Napoli, tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti, mi sa via a Napoli, tutto quanto, mandolino e chitarra che camminano innanzi alla rete. È pure che è difficoltoso.
1: Ah, sì?
0: No, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quando con questi chitarre e mandolini cammino per tutte, poi è pericoloso. Perché va a strada, tutto quando con questi chitarre, sai, con mano che la chitarra che ha così, no?
1: Sì.
0: È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, lo so, tu non vai, cammini con la chitarra così, mi sai, tu io vorrei sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. No. Però è bello perché cantano a ballo, cioè vanno sempre tutti quanti contenti a faticare, tutti quanti, sempre solo mi sento che... E poi che ci sta più? Ci sta. Ah, cioè la pizza e spaghetti, sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio a mangiare di cose a Napoli, si può mangiare solo la pizza e spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti, non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, che dice, chi è? Dice, sono Massimo. Mio padre ha tappeto, ha detto, meno male che sei tu, tra, stiamo mangiando i gnocchi.

pedra. Tornerà la pietra dai cumulonimbi, vedrai, e vento al crinale cadrà, e vento al crinale sarai, e vento al crinale cadrà.

0: Merci, Gaston.
1: Non, ancora finito.
0: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuses, monsieur. Questa sera, nel menu, abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panna. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie? E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisci ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose
1: che... Gandhi non mi sembra, eppure...
0: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India, dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, è in mano a una guerra civile sanguinosissima, quindi dovendo giudicare le conseguenze...
1: Questo però forse è una conseguenza, appunto, nel senso non è stato il mezzo con cui...
0: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

E vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 39 minuti.
1: Problema. Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino, tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma una miseria, ma questi contadini sono così pazzi. Pure quando vi ascolto, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora stanno imparando. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, una parte. No, mia, nel sacco l'uovo sotto sacra. Una fissazione lo conta. Caro sacra farina, perché poi in strada va su. Uno mezzo uomo a strada è tutto. Caro sacra farina, non fa l'uovo. E rompo la metà. È colpa loro, cioè, secondo me. È colpa loro, sì, l'agricoltura è giusto pure sotto ancora. Carcino più proprio può faticare a terra, perché non si trova, giustamente. Poi vanno a casa, è logico. Quando hai guadagnato la moglie, stai a sera, non lo so che. Cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, i mogli hanno spinto i contadini a lasciare agli nella città, giustamente. Perché quando hai portato a c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi.
2: La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce il cartello, i soldi danno lì da busta e porta a casa.
1: Sì, i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando guadagnano, sarà sempre un problema. Mo.
3: Vedo un triste Buster Keaton. Buster Key. Ridono come quando vedo un triste Buster Keaton. Buster Key. Buster Keaton.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

La radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, bellissima.

questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lo...

0: nazionale fu vinta. E poi chissà, a Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

0: sono convinta, Reggie, che un gruppo antiimperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
1: Sono d'accordo, Francis?
2: Sì, puntodivistamente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo...
3: O donna.
2: O donna, di affrontare se stesso.
3: O se stessa.
2: O se stessa.
3: Giusto.
2: Grazie, fratello.
3: O sorella.
2: O sorella. Dove ero rimasto?
1: Avevi finito.
2: Ah, ah.
1: Perché un prudere è un diritto naturale di ogni uomo.
3: O donna.
1: Perché non la pianti con queste donne? Ci confondi le idee e basta.
3: Perché le donne hanno il diritto di svolgere un ruolo nel movimento.
2: Perché continui a tirare in ballo le donne?
3: Voglio essere donna.
1: Cosa?
3: Voglio essere donna. E d'ora in poi voglio che mi chiamiate Loretta.
1: Come?
3: È un mio diritto di uomo.
0: Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan?
3: Voglio avere dei bambini.
1: Vuoi avere dei bambini?
3: È un diritto di ogni uomo averne se li vuole.
1: Ma tu non puoi avere dei bambini.
2: Uffa, non mi opprimere.
1: Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo?

0: scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.
1: Los Culatones. Olé.

mia colpa, mia terribile colpa. Ero al cinema del Corso Buenos Aires, interno 3, al Cotromodro, e davano Fiesta che vien la meraviglia, che mi sedetti sulla poltrona centrale del numero corporale 3. Mentre stavo osservando la pellicola, mi sentì un affare durissimo in mano e lo strettei fortissimo e lo pigliei. Eso non era un cioccolato e né una puglia, ma un pezzo di carne, sembrava un filetto che non si trova più neanche alla macelleria del Toros. E me lo strettei forte, forte, forte, forte in mano. Era bello, era giocondo ed era mio. Me lo portai ingelosito verso l'uscita. Al pezzo di carne c'era un uomo bello e alto, un biforcuto che mi faceva impazzire. Aveva barba, capelli e occhi tutti insieme, un trittico. Salimmo le scale di corsa e lo portai alla mia stanza, lo denudai e lo baciai fortemente su tutto il corpo. Olì, olì, olì, olì! Non si capiva

0: mai terminato.
1: Radio Maria.
2: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti quelli

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 39 minuti.
1: Radio comunitaria, libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mita ciovina, villo.
0: Bloccala lì.

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: faccio un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare.
1: Metal.
0: Devo ritornare alle origini o di hardcore. Così a Radio Giro, ma mi vogliono anche Bruno più Mori. Bene.
2: Sì, voglio,
0: se faccio hardcore, posso andare anche da Pasquale e Domenico. Poi forse se riesco a farlo.

Forse il nostro viaggio porta un po' più lontano. Tu sorridevi agli autovelox e mi spedivi contro il Pentagono. I tuoi aerei pieni di armi e di beni materiali, le parole d'amore delle centrali nucleari e tutti gli altri Vietnam che per le trasfusioni vuoi la vernice rossa perché è più coreografica. Quando mi hai detto che sono come l'era, quando ti ho detto che sei come l'era, e hai deciso che sei lesbica, i tuoi pensieri sono spesso dello stesso materiale del cielo di Milano. Sventolano dei fazzoletti bianchi dalle finestre quando passiamo per salutarci o perché si arrendono.

cieli di regina cieli e nei negozi chiusi, dove cazzo siete andati tutti? I vostri sguardi che fondevano i metalli e camionisti addormentati su di noi ai 110, nubifragi tra le tue ciglia e il guardrail come vorrei, i tuoi fuochi artificiali, le tue cazzo di camionisti.

amici che si contano sui petali di quei fiori che quando soffi si disfano, gli aerei per Palermo fermi a prendere freddo, 10 grammi nel tuo reggiseno, i pescherecci che non tornano, quei lunghi mesi immobili, santi raccoglitori di pomodori, le bombe al fosforo, quei momenti che respiravamo forte con

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami fa ca...

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Non dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
1: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
0: Molte persone perdono a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
1: Non tutti sono così, Miles.
0: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara.

si muove più veloce di te. Messo in mezzo a sta movida, un asteroide, una clessidra, sta emissione suicida, tra clacsoni, flash e gli svarioni, col veleno nell'aria che mi fa bene ai polmoni. È decisamente il top delle produzioni, c'ho un bersaglio nel cervello come da previsioni. On and on till the break of dawn, tutti a fare cash, more one for the money. Tu per questa CBD barese che mi fa danni, e nonostante gli anni, troppo weedo nella testa di Giovanni. Ciba ciba nel cortile in via dell'Aprica, zona Valtellina. Se va a finire che ci muoio prima, sfiga, sta storia scritta e mi sa, ci va da vita con sta signorina.

non bucazzo, tu vai a pubbacare, ok? Registrato? E mi parla, se non ci vieni tu a fare sto cazzo sui guai e torretta andonacci, non lo metto pure tu un coppa

0: hours.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Benissimo, amici, abbiamo qui il solo, l'unico, l'intramontabile, il mitico Stanis La Rochelle. Stanis, allora, che ci dici di questa serie? Come andrà?
1: Ma un grandissimo saluto a tutti gli amici della radio, ragazzi.
0: Grande Stanis, positivo?
1: Positivo!
0: Ma positivo, positivo, positivo, positivo!
1: Ma positivo da morire!
0: Grande Stanis, allora, che ci dici? Come andrà questa serie, secondo te? Come andrà?
1: Andrà una bomba!
0: Bene, basta.
2: Ok, grazie.
3: Grazie.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 54%.

Volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale, nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.

ha preso 8. Poi mi ha detto: prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no?

0: Con Giovanni della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
1: O sonno, o della queta, umida, ombrosa notte, placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onda è la vita aspra e noiosa. Soccorri al core omai, che langue e posa non ave, e queste membra stanche e frali solleva. A me ben

Vola, o sonno, e l'ali tue brune sovra me distendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, che il lume, e i lievi sogni che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso, che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.

I have exorcised the demons. This house is clear.

0: phone calls late with my prescriptions, and telehealth options too.
1: Telehealth made that possible.
2: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa, cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 39 minuti.
1: Voi siete gente che vivete veramente, che vi conosco e so che vivete ogni giorno il quotidiano, che ogni tanto mi piace ascoltare, perché a parte la buona musica, devo dire che siete intelligenti come analisti.

0: mi sento abbastanza tonica e magra. Tutte le donne che vedo su Instagram sono più belle e attraenti di me.
1: E io non so più di chi è il mio corpo.
2: Attenzione! Questo è il momento giusto di rivolgerti all'Istituto di Obbedienza Animale.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stamattina, quindi.
2: Che stamattina, io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro, 105.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 39 minuti.

0: E poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta, eh?
0: Non è una battuta.
1: No, io non lo so. Però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: Ma che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione.
1: Preferisce...
0: Matrimoni a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Dove è andata a prendere questa espressione?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto...
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E lui? Come parla?

Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

Sono mille e mille secoli che la Terra non porta più su di sé una creatura che sia viva.

si svegliano come un pappa e non si possono più sentire maggiori di fratiglie di un bosco. Il freddo, il freddo, il freddo, il vuoto, il vuoto, il vuoto, la paura, la paura, la paura. I corpi degli esseri viventi sono di nuovo polvere e le torne materia li ha disperse tra le pietre, nelle acque, tra le nuvole, ma tutte le loro anime invece si sono raccolte in una, la comune anima del mondo. Sono io. Io. C'è l'anima di Alessandro Magno in me. C'è anche quella di Cesare, di Shakespeare, di Napoleone e dell'ultimo sanguisuga. In me convivono le coscienze degli uomini e gli istinti degli animali. E io ricordo tutto, tutto. E ogni vita la rivivo da capo così com'era. Sono sola. Una volta ogni 100 anni schiudo le labbra per parlare. E la mia voce risuona mestamente in questo vuoto. E non la sente nessuno. Anche voi, poveri fuochi, non mi sentite. Venite su da una palude putrida prima che sorga il sole. E sino all'alba voi non fate che vagare, ma senza meta, senza desideri, senza un fremito di vita. Perché la vita in voi non risorga. Il padre dell'eterna materia, il diavolo, i vostri atomi come quelli dell'acqua e come quelli delle pietre li scombina e li combina di continuo, e di continuo voi diventate un'altra cosa. Di costante e di immutabile nell'universo non c'è che uno spirito. Come un prigioniero sepolto in un pozzo vuoto e profondo, io non so dove sono e cosa mi aspetta. Una sola cosa non mi è oscura, che nella lotta aspra e senza quartiere con il diavolo, il signore delle forze materiali, è scritto che sia io ad avere la meglio. Allora la materia si unirà con lo spirito in un'armonia radiosa e comincerà il regno della libertà universale. Ma questo potrà compiersi solo quando anche la luna e anche Sirio con tutta la sua luce e anche la terra a poco dopo una serie infinita di millenni saranno di nuovo polvere. Ma fino ad allora, orrore, orrore, orrore.

ti senti sempre colpevole. Nei miei nuovi pantaloni io mi sento sempre

rimani sempre con te. Quando mangio a cena fuori, io mi sento sempre.

Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

walls and cheap clothing.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, lui gli piace.

0: Ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda.
0: Più vicini venite, meglio è. Sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Prima di tutto,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

the ensemble all together.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi.

sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.